Corre de kere bossa takayana. Mi mama mama kere oste keta shayata. Reba kere bonna si. Ibo corre bene bossa takata yene bossa te kere bossa ne ma. Na mama mama karaba kuye te. Sheba baba karaba kere bene. Rebo koso koro bossi na na. Pakite yo bagani shampoo na place. Pakite yo bagani.